dove vuoi, cercami, è più facile che mai, cercami, non soltanto nel bisogno, tu cercami.